0: and I'ma squeeze.
1: Laura non c'è.
2: Er.
1: È andata via.
2: Ti.
1: Laura non è più cosa mia.
2: Er.
1: E te che sei qua e mi chiedi il perché.
2: RTR.
1: Laura non sa niente più mi dà.
2: Radio Ton Rodez.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: RTR.
1: Laura sa niente più mi dà.
0: Radio Temps Rodez.
1: Se poi ci amiamo adesso, sei fuori.